0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: 27 maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: Hits music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, avanti, avanti, alzate il volume della radio. Iniziamo anche oggi il nostro appuntamento assieme in questo mercoledì 27 maggio, 147esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.35. Sarà una giornata lunghissima.

0: La chiesa oggi ricorda San Liberio e Sant'Agostino di Canterbury.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Vediamo quello che è capitato negli anni il 27 di maggio. Partiamo dal 1703, quando lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. 1859, battaglia di San Fermo, i cacciatori delle Alpi conquistano Como. Un anno dopo, 1860, inizia l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. 1930, Richard Drew inventa il nastro adesivo. 1993, attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze. 1999, il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell'AIA incrimina Slobodan Milosevic e altre quattro persone per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo. Era il 27 maggio del 1939 quando faceva la sua prima apparizione, è proprio il caso di dirlo, Batman. Dal sole cocente delle missioni spagnole della California alle notti tetre dei grattacieli di Gotham City, vent'anni dopo il volto del giustiziere solitario torna a celarsi dietro una maschera scura per popolare di incubi il sonno dei suoi avversari. Alla fine degli anni 30, nella galassia dei fumetti, viene proiettato questo strano ed inquietante simbolo, un pipistrello, ed è l'inizio di una lotta senza tempo.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Bruno Vespa, il Vespone nazionale del giornalismo italiano e della televisione pubblica, protagonista dell'informazione. Nato all'Aquila nel 1944, buon compleanno anche a Giuseppe Tornatore, il più classico dei registi italiani, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Nato a Bagheria, in provincia di Palermo, nel 1956.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata molto calda, anche quella di oggi. Nel pomeriggio raggiungeremo in tutte le località di pianura i 35 gradi, tra l'altro con un parziale aumento dell'umidità dovuto all'avvicinarsi di un cambiamento. Dalla serata correnti più fresche da nord-est affluiranno in Valpadana, troveranno chiaramente una situazione delicata perché lo scontro fra l'aria in arrivo più fredda e quella molto calda e umida presente sul suolo della pianura padana daranno vita a dei temporali. I temporali si svilupperanno nel corso del pomeriggio, nel tardo pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi, e in serata i temporali arriveranno nelle zone di pianura, soprattutto in Friuli e nel Veneto orientale, ma c'è il rischio che qualcosa arrivi anche nel Vicentino. Si tratta di temporali chiaramente pericolosi perché si alimentano con soprattutto con la grande quantità di calore presente sul suolo padano. Quindi attenzione in serata fra le 20 e le 24 al rischio di fenomeni violenti con fulminazioni, ma soprattutto con colpi di vento. La situazione evolverà verso una giornata, quella di domani, sicuramente meno calda, circa 3 gradi in meno. Attenzione però perché anche domani pomeriggio sarà elevato il rischio di fenomeni temporaleschi un po' in tutto il nord Italia, soprattutto sulla parte orientale della pianura padana, Vicentino compreso. Il tempo di venerdì sarà più stabile, anche se permarrà il rischio di temporali, con una giornata comunque meno calda. Venerdì la massima è prevista attorno ai 30-31 gradi. Buone le previsioni per il fine settimana, torna un po' di stabilità. Sabato e domenica due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora in calo, sicuramente oltre i 31 gradi non andremo. Buone indicazioni anche per il ponte del due giornate, tutto sommato discrete. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
3: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te!
4: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: vero, non mi importa. Era il 27 maggio del 1937 quando veniva inaugurato a San Francisco il celeberrimo Golden Gate Bridge, il ponte sospeso arancione diventato simbolo della città. Oggi, 27 di maggio, è la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E siamo arrivati ai saluti. Buon mercoledì a tutti, a domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ti aspettiamo.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro.

0: a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica. DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del toro allo spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Tragedia nella notte a Camazzole, frazione di Carmignano di Brenta. Un uomo di 51 anni, Alex Miotti, residente a Tezze sul Brenta, ha perso la vita dopo essersi schiantato in scooter contro il guardrail. Inutili i soccorsi del SUEM 118. L'uomo era padre di due figli e molto conosciuto in paese. Schianto tra due auto questa mattina a Tiene all'incrocio tra via Isonzo e via Bacchiglione. Tre i feriti trasportati all'ospedale di Sant'Orso. Violento l'impatto tra una Renault e una Nissan, finita contro la recinzione di una casa. Sul posto SUEM 118, vigili del fuoco e polizia locale nord-est vicentino. Momenti di tensione nei giorni scorsi nel carcere di Vicenza per due episodi di violenza da parte di detenuti ai danni di agenti di polizia penitenziaria. In un caso un detenuto si è rifiutato di rientrare nella propria cella durante le operazioni di rientro picchiando un agente. Il sindacato USP denuncia le difficili condizioni di lavoro legate alla carenza di organico. L'ULSS Ottoberica chiarisce il caso della richiesta di pagamento inviata dopo un accesso al pronto soccorso di Vicenza in seguito ad un'aggressione, parlando di un errore informatico. Il sistema non avrebbe riconosciuto subito l'utente come iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Dopo le verifiche, il ticket è stato annullato. Gli accessi legati ad episodi di violenza sono normalmente esenti dal pagamento. Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex convivente dopo aver manomesso il braccialetto elettronico. A Schio, un 48enne sloveno è stato arrestato due volte nel giro di poche ore dai carabinieri. Inizialmente rintracciato nel condominio della donna, poi nuovamente nell'appartamento dopo essere stato rimesso in libertà. Ora è in carcere. Allerta gialla per maltempo domani in tutto il Veneto, compreso il territorio vicentino. La Protezione Civile segnala temporali intensi dalle 12 a mezzanotte, con possibili grandinate, forti raffiche di vento e rovesci anche in pianura. Attenzione a possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d'acqua e criticità nelle zone montane e pedemontane. Due marocchini pregiudicati sono stati denunciati dai carabinieri di Bassano per furto con destrezza. In un bar di via Pecori Giraldi avrebbero rubato il portafoglio a un 34enne con la scusa di osservargli le scarpe da lavoro. Recuperato il portafoglio, ma mancavano 110 euro. L'ULS Ottoberica ha intitolato il nuovo centro prelievi di Vicenza al dottor Davide Giavarina, storico direttore della medicina e laboratorio scomparso nel 2025. Alla cerimonia presenti colleghi, familiari e vertici aziendali. Annunciate anche due borse di studio dedicate alla ricerca e alla formazione del settore diagnostico. Oltre 540.000 visitatori a Pechino per la mostra dedicata ad Andrea Palladio al Museo Nazionale della Cina. L'esposizione promossa dall'Ambasciata d'Italia e dal Palladio Museum di Vicenza ha raccontato il legame tra architettura, armonia e paesaggio nelle culture italiana e cinese. Un successo riconosciuto anche dal ministro Alessandro Giuli. Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini di Vicenza ha chiuso l'anno con tre proposte approvate: giardini scolastici più attrezzati, una fiera cittadina delle scuole e un nuovo parco ideale progettato dagli alunni. Il progetto ha coinvolto 16 scuole primarie e centinaia di studenti in un percorso di educazione civica e partecipazione democratica. Opportunità dell'Unione Europea per enti locali e imprese. È il titolo di un convegno previsto per venerdì dalle 9 alle 13, organizzato dal Comune di Bassano nella Sala Chilesotti del Museo Civico. Esperti illustreranno programmi FESR 2021-2027 e strategie urbane. Focus anche sull'area urbana pedemontana e sui nuovi finanziamenti europei. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa del traffico sostenuto, si registrano code nel tratto compreso tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Venerdì 29 maggio sciopero generale sindacati autonomi. Lo sciopero generale nazionale è stato indetto da sigle sindacali autonome, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. È tutto, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ma c'è salmo con la pesce con cattive abitudini che non mi sceglierebbe prendere mai, anzi, no, cerchiamo di prendere buone e sane abitudini, tipo, non so, farci un caffè a quest'ora alle 7:10 è una sana abitudine, magari non a stomaco vuoto, uno ci mangia qualche cosa. Buongiorno, questa è Radio Vicenza, inizia Buongiorno Vicenza di metà settimana, mercoledì 27 maggio 2026. Oggi, come sempre, tante informazioni dal nostro territorio, però dicevo oggi è mercoledì, quindi alle 7:30 c'è il nostro appuntamento informativo con l'impresa fa notizia, intanto ve lo annuncio, poi chi ci segue sempre lo sa. Se volete contattarci 371 1200 116, questo è il WhatsApp a cui potete inviare i vostri messaggi, saluti, commenti, anche richieste, perché no? E noi chiaramente leggeremo e ascolteremo tutto, ci mancherebbe altro. Possiamo ripartire allora con una grande coppia, ragazzi, Paul McCartney, Ringo Starr. Play the hits.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: animali notturni.
1: Malika Ayan con Animali Notturni, 7:18, buongiorno, questa è Radio Vicenza. Si riaccende il dibattito sulla TAV a Vicenza. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un nuovo ordine del giorno contro lo scavalco del Montone previsto nella zona di 7K, ribadendo la richiesta di soluzioni alternative al cosiddetto salto dei binari, una posizione che il Comune aveva già espresso nel 2022 ma che ora torna al centro della discussione con il proseguire del progetto Alta Velocità. In aula però non sono mancate le tensioni politiche, la minoranza ha chiesto chiarimenti sulle responsabilità e sullo stato delle trattative, mentre la maggioranza ha confermato la volontà di continuare con ulteriori analisi tecniche per cercare modifiche considerate meno impattanti sul territorio e sui residenti della zona.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: La macchina dei sogni, Purple Disco Machine con Dream Machine. Buongiorno, le 7:28, questa è Radio Vicenza. Allora, attenzione che vi do delle indicazioni su quello che capiterà da adesso in poi. Fra poco c'è l'oroscopo, quindi per chi è attento, diciamo, a questa pillolina che ogni mattina regaliamo segno per segno, appuntamento con l'oroscopo e poi appuntamento ampio informativo con l'impresa fa notizia.
1: Se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: Maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.
4: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo parlando di sicurezza. A Vicenza incontro in prefettura con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Tra i temi affrontati, il rafforzamento delle forze dell'ordine e della videosorveglianza in città. Sentiamo il ministro.
7: Abbiamo fatto un'analisi un po' della situazione che abbiamo qui a Vicenza, anche devo dire prendo atto innanzitutto di un buon livello di collaborazione interistituzionale a tutti i livelli che si registra da queste parti. Sono tutti orientati verso l'obiettivo, verso un unico obiettivo. Una discussione che ha preso la partenza da una constatazione che vediamo dei segnali, da un'analisi anche di quello che è l'andamento statistico della delittuosità su questo territorio, registriamo, come dicevo, dei segnali incoraggianti, una flessione statistica di reati anche molto importanti, molto molto sentiti, molto odiosi, anche metodiche nuove di controllo del territorio con le zone a vigilanza rafforzata. Ovviamente si è parlato di risorse organiche, noi dall'inizio dell'anno scorso abbiamo destinato a questa provincia, dicevo, 236 nuove unità di personale delle forze di polizia che hanno segnato una possibilità di superare, di avere un turnover positivo di 30 unità.
6: Ed ecco il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion.
8: Contropositivo, innanzitutto ho voluto ringraziare il ministro per essere qui presente oggi, perché dopo la visita che abbiamo fatto a Roma è stato di parola ed è venuto a darci anche delle notizie direi importanti e positive per il nostro territorio. È chiaro ed evidente che il percepito ha ancora un qualche problema, perché quello che viviamo non è che sia proprio la massima tranquillità, però ci ha garantito che avrà un'attenzione particolare per il nostro territorio, ci sarà un incremento delle forze di polizia, ma soprattutto ha spinto sul fatto del tema della videosorveglianza per creare un sistema condiviso che sia che ci sia la possibilità anche di usare le telecamere delle persone private, delle aziende private, non solo quelle pubbliche, per poter fare forza nel cercare di arrivare alle soluzioni di questi problemi che non mettono sicuramente tranquillità ai nostri imprenditori.
6: La sospensione del fermo nazionale dell'autotrasporto secondo Confartigianato è un atto di responsabilità, non la chiusura della vertenza. Unatras ha sospeso il fermo previsto fino a venerdì 29 maggio dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, prendendo atto delle aperture annunciate dall'esecutivo. Il presidente del comparto vicentino, Igor Sartori.
9: Il fermo è stato sospeso, siamo in attesa dell'attuazione, continuiamo come associazioni a monitorare l'attuazione e che venga fatto quello che ci hanno promesso. Abbiamo chiesto 500, abbiamo ottenuto 300, va bene, almeno qualcosa abbiamo portato a casa e ci dà questo respiro che chiedevamo.
6: E dopo queste parole ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
0: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas di Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con L'impresa fa notizia. 80 anni di voce al femminile. Si è tenuta la convention nazionale del movimento Donne Impresa di Confartigianato, dedicata ai temi dell'imprenditoria femminile, del welfare e dell'empowerment. Presente anche una delegazione vicentina guidata dalla presidente provinciale Sabrina Pozza. Ascoltiamo la presidente nazionale del movimento Donne Impresa, Maria Grazia Bonsignore.
2: L'empowerment e welfare è la tradizione, il lavoro e l'impresa, perché noi siamo fra l'altro un'assemblea molto, una convention molto partecipata, e questo è una grande soddisfazione perché riscuote l'interesse e l'impegno di tante donne da tutta l'Italia che credono in quello che facciamo. Noi abbiamo una grandissima esperienza, un grandissimo know-how, abbiamo un grandissimo valore, no? Nella nostra tradizione artigianale che vogliamo tramandare, ma allo stesso tempo vogliamo consegnare alle giovani generazioni una capacità di poter affrontare il loro percorso lavorativo con strumenti dati da welfare che consentano materialmente la partecipazione sia alla vita lavorativa sia a dedicare alla propria famiglia, insomma ai propri ambiti personali.
1: L'ampia ragnatela della sostenibilità. Per la sua 10ª edizione il Festival Citemos si è svolto nel metaverso. Al centro dell'incontro i temi della mobilità sostenibile e della città del futuro, con ospiti italiani e internazionali. La registrazione del webinar è disponibile sul canale YouTube di Confartigianato Imprese. Aperte le iscrizioni per la Scuola per Genitori 2026 promossa da Confartigianato Vicenza. In programma incontri con Stefano Rossi, Daniela Lucangeli e Vincenzo Schettini. Sentiamo Sandra Fontana, responsabile area capitale umano di Confartigianato Vicenza.
3: Partiamo il 6 di ottobre, sempre al Teatro Comunale, con un tema trasversale quest'anno che ha un focus proprio sulla genitorialità, sull'essere genitori oggi in una società complessa. Lo vedremo da tre prospettive diverse, da tre angolature differenti, a partire da quella di Stefano Rossi il 6 di ottobre, psicopedagogista e autore, per continuare con il punto di vista di Daniela Lucangeli, neuroscienziata e ordinario di psicologia dello sviluppo all'Università di Padova. Chiudiamo il 3 di novembre con Vincenzo Schettini, fisico e autore e prof influencer, come ama definirsi. Come ogni anno, Confartigianato ha attivato delle promozioni non soltanto per i nostri soci, ma anche temporali. Quest'anno, tra l'altro, ci sarà una finestra molto ampia di promozione che scadrà il 31 agosto 2026. E in aggiunta a queste promozioni, quest'anno c'è la possibilità di acquistare quello che abbiamo definito un pacchetto premium.
1: E terminiamo con gli appuntamenti. Evoluzione della stampa 3D. Grandi formati, nuovi materiali, nuove opportunità per innovare processi e prodotti. Appuntamento oggi alle 18 al Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza. Invece si terrà domani, giovedì 28 maggio, al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, Marketplace to Be, evento dedicato ai marketplace per le piccole e medie imprese. Previsto un confronto con alcuni dei principali operatori del settore. Informazioni e iscrizioni sul sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con L'impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
6: Radio Vicenza. Meteo.
7: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata molto calda, anche quella di oggi. Nel pomeriggio raggiungeremo in tutte le località di pianura i 35 gradi, tra l'altro con un parziale aumento dell'umidità dovuto all'avvicinarsi di un cambiamento. Dalla serata correnti più fresche da nord-est affluiranno in Valpadana, troveranno chiaramente una situazione delicata perché lo scontro fra l'aria in arrivo più fredda e quella molto calda e umida presente sul suolo della pianura padana daranno vita a dei temporali. I temporali si svilupperanno nel corso del pomeriggio, nel tardo pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi, e in serata i temporali arriveranno nelle zone di pianura, soprattutto in Friuli e nel Veneto orientale, ma c'è il rischio che qualcosa arrivi anche nel Vicentino. Si tratta di temporali chiaramente pericolosi perché si alimentano con soprattutto con la grande quantità di calore presente sul suolo padano. Quindi attenzione in serata fra le 20 e le 24 al rischio di fenomeni violenti con fulminazioni, ma soprattutto con colpi di vento. La situazione evolverà verso una giornata, quella di domani, sicuramente meno calda, circa 3 gradi in meno. Attenzione però, perché anche domani pomeriggio sarà elevato il rischio di fenomeni temporaleschi un po' in tutto il nord Italia, soprattutto sulla parte orientale della pianura padana, Vicentino compreso. Il tempo di venerdì sarà più stabile, anche se permarrà il rischio di temporali, con una giornata comunque meno calda. Venerdì la massima è prevista attorno ai 30-31 gradi. Buone le previsioni per il fine settimana, torna un po' di stabilità. Sabato e domenica due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora in calo, sicuramente oltre i 31 gradi non andremo. Buone indicazioni anche per il ponte del due giornate, tutto sommato discrete. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
6: Meteo in collaborazione con...
8: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: Viabilità.
9: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Ben trovati, traffico con rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 348 Feltrina tra Biadene e Nogaré nelle due direzioni per lavori fino al prossimo 5 giugno. Lavori anche sulla statale 51 di Alemagna con transito a senso unico alternato tra Macchietto e Perarolo di Cadore dalle ore 6 alle ore 19 fino al prossimo 28 maggio. È tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: premesso che la versione originale di questa canzone è un capolavoro, è qualcosa di storico, di una pietra miliare, quella di Gianluca Grignani, della nostra musica, bella anche questa versione di Matteo Bocelli con Grignani, appunto La mia storia fra le dita. Che bella canzone che è sempre una gioia riascoltarla, emozionante devo dire. Siamo arrivati alle 7.53, quindi ampia pagina informativa con l'impresa fa notizia, il meteo che ancora ci dà una giornata calda ma con dei temporali che arrivano, vabbè dai, temporali estivi, però potrebbero essere pericolosi, sentite cosa ha detto Alessandro Azzoni. La viabilità, adesso ci fermiamo per qualche istante, fra poco.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: appuntamento Remember con Frank Stallone, Far From Over qua su Radio Vicenza. Siamo in chiusura della prima ora, ragazzi, ci colleghiamo subito con la redazione.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp.

0: WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
3: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia, all'attacco alle opposizioni. Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso, Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabor per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
4: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene, con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
2: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico sostenuto tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano code sempre per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est, e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 20 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso in uscita lo svincolo di Montebello per chi proviene da Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per questo appuntamento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Carol G con il tocco Manu Chao, che è veramente fantastico, rende questa canzone ancora più bella. Era viajando, scusate, perché lo spagnolo non è che por el mundo. Sono Marco Picchio, ripartiamo viaggiando per il mondo anche noi, insomma, ma in realtà poi ci fermiamo al nostro territorio con le notizie, salvo qualche piccola eccezione, qualche volta se c'è qualcosa di particolarmente interessante andiamo a vedere anche fuori. E insieme fino alle 9 anche questa mattina, quindi inizia un'altra ora. Vi ricordo il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete contattarci. Si riparte con Alan Walker.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Hanno fatto il servizio militare, la Naia, come si chiamava una volta, insomma, 2 anni in Corea del Sud. Sono tornati i BTS con il nuovo singolo Swim. E sono alle 8:15, buongiorno, questa è Radio Vicenza, sono Marco Picchio, salve. Adesso parliamo di questa primavera, ondata di caldo anche nel Vicentino, dove il termometro ha superato i 33 gradi, e negli ospedali già iniziano a vedersi gli effetti delle alte temperature. Purtroppo al pronto soccorso del San Bortolo si registra infatti un aumento degli accessi di circa il 20% in questi giorni. A soffrire di più sono soprattutto gli anziani over 70, persone con patologie croniche e bambini piccoli. I medici raccomandano di bere molta acqua, che è il classico di ogni estate, evitare di uscire dalle più calde, pure queste non è classico di più, e fare attenzione ai segnali di disidratazione o cali di pressione. Una situazione che secondo le previsioni comunque potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, e l'abbiamo sentito anche dal nostro Alessandro Assoni. Diciamo che forse ci sarà un po' di una piccola flessione, ma sicuramente continuerà a fare caldo.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

come sempre The Colors fanno estate, è un po' la loro mission, quella di rendere ogni estate italiana più estate con un loro successo. Questo è Rolling Stones, il singolo nuovo che sta andando veramente fortissimo, ma vabbè, ogni anno ce n'è uno e lo sappiamo perfettamente. Intanto siamo arrivati alle 8.29, buongiorno Vicenza Continua, 371 1200 116 se volete mettervi in contatto con noi con WhatsApp.

0: Samurai J e la sua ossessione, insomma, che è stata un po' l'ossessione del Festival di Sanremo di quest'anno. La canzone è andata benissimo, senza dubbio. Dunque, siamo a Bolzano Vicentino, dove cresce la protesta contro il progetto di un maxi parco fotovoltaico previsto su decine di ettari di terreno agricolo, molti dei quali di proprietà dell'IPAB di Vicenza. Comune e comitati cittadini fanno fronte comune e chiedono di fermare l'intervento giudicato troppo impattante per il territorio. Al centro delle critiche soprattutto il consumo di suolo agricolo e il timore di trasformare un'ampia area rurale in un grande impianto industriale. Gli oppositori precisano di non essere contrari a queste energie rinnovabili, ma chiedono soluzioni considerate più sostenibili e meno invasive per il paesaggio e l'agricoltura locale.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivedere.

0: Una grande Fiorella Mannoia con Disobbedire qui su Radio Vicenza. Bene, adesso volevo invitarvi a un party. No, in realtà a mettere il like ai nostri canali social, a seguirci quindi sia su Instagram che su Facebook. Perché questo? Perché così riceverete tante informazioni utili anche alle nostre breaking news che noi pubblichiamo, rilasciamo ogni giorno proprio sui nostri canali social. Quindi vi aspettiamo anche lì, mi raccomando, appena avete un attimo di tempo, cercateci con il vostro smartphone.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Shabuzi con le Bar Song alle 8.46. Buongiorno, questa è Radio Vicenza, ultimo quarto d'ora della nostra mattinata del Buongiorno Vicenza. Parliamo adesso di questo doppio arresto in poche ore a Schio per un uomo di 48 anni che avrebbe violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex convivente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe anche manomesso il braccialetto elettronico e si sarebbe presentato più volte sotto casa della donna. Il primo intervento è scattato nel centro storico Scredense, dove i militari lo hanno trovato nel condominio dell'ex compagna. Dopo le cure in ospedale era stato rimesso in libertà, ma nel pomeriggio sarebbe tornato di nuovo nell'abitazione della donna, facendo scattare un secondo arresto. A quel punto il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e il 48enne è stato trasferito nel penitenziario di Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: Tony Pitoni e Tommy Cash, che coppia veramente, ragazzi. 8:52, allora ci fermiamo per qualche istante e poi siamo insieme per i saluti finali.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, la natura.
5: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Maroon 5, Heroin, siamo in chiusura della nostra mattinata del Buongiorno Vicenza di mercoledì. Noi torniamo domani con tanti appuntamenti importanti. Il giovedì è una giornata piena anche di ospiti, quindi vi aspetto domattina dalle 7 come sempre per il nostro consueto primo caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, disco Remember tutto italiano, la coppia è fantastica, Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale. Ciao, a domani.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano rallentamenti per traffico tra Montebello e l'innesso con l'autostrada del Brennero in direzione Venezia. Nella stessa direzione code sempre per traffico tra la Tisana e Sassino di Livenza. Sulla 4 Venezia Padova si procede lentamente per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano, e sulla tangenziale di Mestre per traffico si rallenta tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Montebello e l'innesso con l'autostrada del Brennero in direzione Milano, e poi rallentamenti per traffico tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione sempre di Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.
10: Noi due siamo bravi,

0: 27 maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata molto calda, anche quella di oggi. Nel pomeriggio raggiungeremo in tutte le località di pianura i 35 gradi, tra l'altro con un parziale aumento dell'umidità dovuto all'avvicinarsi di un cambiamento. Dalla serata correnti più fresche da nord-est affluiranno in Valpadana, troveranno chiaramente una situazione delicata perché lo scontro fra l'aria in arrivo più fredda e quella molto calda e umida presente sul suolo della pianura padana daranno vita a dei temporali. I temporali si svilupperanno nel corso del pomeriggio, nel tardo pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi, e in serata i temporali arriveranno nelle zone di pianura, soprattutto in Friuli e nel Veneto orientale, ma c'è il rischio che qualcosa arrivi anche nel Vicentino. Si tratta di temporali chiaramente pericolosi perché si alimentano con soprattutto con la grande quantità di calore presente sul suolo padano. Quindi attenzione in serata fra le 20 e le 24 al rischio di fenomeni violenti con fulminazioni, ma soprattutto con colpi di vento. La situazione evolverà verso una giornata, quella di domani, sicuramente meno calda, circa 3 gradi in meno. Attenzione però perché anche domani pomeriggio sarà elevato il rischio di fenomeni temporaleschi un po' in tutto il nord Italia, soprattutto sulla parte orientale della pianura padana, Vicentino compreso. Il tempo di venerdì sarà più stabile, anche se permarrà il rischio di temporali, con una giornata comunque meno calda. Venerdì la massima è prevista attorno ai 30-31 gradi. Buone le previsioni per il fine settimana, torna un po' di stabilità. Sabato e domenica due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora in calo, sicuramente oltre i 31 gradi non andremo. Buone indicazioni anche per il ponte del due giornate, tutto sommato discrete. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Montebello e Soave in direzione di Milano. Possibili disagi per un veicolo in panne sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Villa Marzana verso Bologna. Infine vi anticipo i lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle 21 alle 5 tra Boara e Monselice in direzione Padova. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso per lavori anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana, in questo caso in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: let you know. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare gli investigatori servono la telecamera GoPro di cui subirano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato in nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per i danesi il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 chilometri. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia Padova code tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre ritroviamo rallentamenti tra Terraglio e Marghera in direzione Padova, e poi code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesso con la 27, e code sempre per traffico in direzione Milano tra l'innesso con la 27 e Terraglio. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Tutti in centro.
2: Io sono qui, sono pronta, miei cari, una tazza fumante di caffè da condividere poi con qualche chiacchiera con i miei colleghi che sono ancora qui in studio, ed eccomi qua, benvenuti nella nostra mattinata. Vedi che siamo puntuali, sono le 10, iniziamo così.
1: Tutti in centro.

Benvenuti nella mattinata di Radio Vicenza. Benvenuti con me fino alle 13, miei cari, ad ascoltare un sacco di bella musica insieme, a parlare, a fare quattro chiacchiere, come attraverso il nostro WhatsApp. Io voglio sentire un po' come state, dove siete e cosa state facendo con la nostra radio di sottofondo. E allora 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Tutti in centro.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
1: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
1: A lì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Ci prepariamo per l'estate 2026. E voi direte, ma perché? Cosa stai dicendo? Perché facciamo un po' de gossip oggi. È da un po' di tempo che non ci cacciamo nella vita privata dei VIP e quindi oggi lo facciamo con un probabile matrimonio dietro l'angolo, quello di Hilary Blasi. E poi parleremo anche di GJD, di Bradley Cooper, insomma di notizie ne ho in abbondanza. Perché non condividerle con voi? A fra poco!
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Non poi riuscirò a farti fidar di me. Che ci sia pioggia o neve, che tu lo vuoi.
1: Personalmente sono sposato ormai da quasi 25 anni, però se dovessi separarmi, certo, per carità, non escludo un nuovo compagno, ma di matrimonio mi sa che me ne basta e me ne avanza sicuramente uno. Invece VIP, voglio dire, appena riescono a divorziare, via subito a sposarsi. È il caso probabilmente di Ilary Blasi. Attenzione, perché c'è stato fidanzamento romantico. Eh sì, una proposta più romantica di sempre, quella che tutte noi donne magari sogniamo, inginocchiato praticamente davanti alla Tour Eiffel a Parigi, a San Valentino. Il buon Bastian Muller, questo bel ragasciuolo, ha chiesto in sposa Ilary Blasi, e allora adesso stanno proprio organizzando il matrimonio, che si vocifera potrebbe essere il prossimo 6 di giugno.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

così, miei cari fanciulli, che stiamo anche oggi ascoltando un sacco di bella musica, poi del gossip. Come mi piace farlo, mamma mia, farmi un po' gli affari dei VIP. E devo dire che questa primavera ha visto Alessia Marcuzzi più in forma che mai, perché a quanto pare si è di nuovo innamorata. La conduttrice, infatti, è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, Tiago Schetti, un imprenditore italo-brasiliano niente male. La coppia ha ufficializzato la loro storia nel mese di aprile, condividendo le prime foto social insieme. Poi c'è stata anche una fuga romantica confermata appunto attraverso i social. I due sono stati paparazzati insieme durante un romantico weekend a Venezia, mano nella mano. Insomma, secondo indiscrezioni, la relazione tra la Marcuzzi e Schetti sarebbe nata lontano dai riflettori, trasformandosi poi in una storia importante. Dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi, che era stata annunciata in precedenza, Alessia Marcuzzi sembra quindi aver ritrovato la felicità al fianco dell'imprenditore brasiliano.

0: Gira. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
6: Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia Padova code per traffico sostenuto tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per traffico tra Terraglio e Marghera in direzione Padova, e sulla 4 Brescia Padova code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni a causa dei notevoli spostamenti. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi per lavori di svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Sempre per lavori nella stessa fascia oraria verrà chiuso lo svincolo di Miranese in uscita in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare

0: sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 27 maggio. Paura in quota sulle Dolomiti. Nel tardo pomeriggio di ieri il soccorso alpino è intervenuto sulla ferrata di Bona, al Cristallo sopra Cortina, per soccorrere due escursioniste tedesche di 18 anni. Una delle ragazze, a circa 2700 metri, è stata colta da una crisi di panico. Le giovani erano senza casco, imbrago e kit da ferrata. La presidente di Confindustria Vicenza, Barbara Beltrame Giacomello, ha rilanciato l'allarme di Emanuele Orsini all'assemblea di Confindustria. L'industria italiana ed europea vive una crisi strutturale aggravata da energia cara, burocrazia e instabilità normativa. Beltrame chiede regole semplici, tempi certi e una vera politica industriale, accogliendo con favore la proposta della premier Giorgia Meloni di aprire subito una riforma condivisa della burocrazia. Nel primo trimestre del 2026 l'industria manufatturiera vicentina torna in territorio negativo. Calano produzione, fatturato e ordini, soprattutto sul mercato interno. A lanciare l'allarme è l'indagine della Camera di Commercio di Vicenza, che segnala anche un aumento della cassa integrazione e maggiori difficoltà nel reperire personale qualificato. Il nuovo sindaco di Arzignano è Riccardo Masiero, eletto al primo turno con oltre il 68% dei voti. Intanto il Partito Democratico e il candidato Luca Lazzaroni ringraziano i 1300 elettori che hanno sostenuto la lista Dem alle amministrative, pari all'11,3%. Annunciano un'opposizione attenta, vigile e rigorosa. Ci fermiamo qui per questa edizione Flash. Nuovi aggiornamenti tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
2: Che bella la nostra mattinata, benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Siete con la Vale anche oggi sino alle 13 e ci occupiamo come sempre di notizie e curiosità, oggi nello specifico di gossip. E allora fra pochissimo parleremo ancora di storie d'amore dei VIP.
3: Tutti in Centro.

0: Bravo.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: sono una grande fan di Bradley Cooper come attore, come bellezza, come regista, mi piace tantissimo. E attenzione, perché secondo fonti indiscrete Gigi Hadid e Bradley Cooper starebbero pianificando le nozze per questo 2026. La coppia, legata dalla fine del 2023, ha ufficializzato la loro relazione proprio l'anno scorso e starebbe lavorando per un futuro insieme, coinvolgendo le rispettive famiglie. Le voci parlano di una proposta di matrimonio già avvenuta o imminente, con l'intenzione di sposarsi magari proprio la prossima estate. Sembra che l'attore abbia chiesto la benedizione alla madre di Gigi, Yolanda Hadid, segno di un forte impegno. Dopo 2 anni in cui hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori, la relazione è descritta come solida e matura. Sono entrambi i genitori, quindi sarà appunto una famiglia allargata, ma la coppia mira a costruire stabilità. E questo ci piace molto, a dispetto e a discapito delle varie segnalazioni anonime che alimentano il gossip di tradimenti. La stampa specializzata ritiene molto probabile il matrimonio fra i due.
1: Tutti in centro. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Pubblicità. Ma dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove in natura e divertimento si incontrano.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque connettiamo forte.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Montebello e Soave in direzione di Milano. Possibili disagi per un veicolo in panne sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Villa Marzana verso Bologna. Infine vi anticipo i lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle 21 alle 5 tra Boara e Monselice in direzione Padova. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso per lavori anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana, in questo caso in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: che praticamente è su tutti i social. Sì, Miley Cyrus e il batterista Max Morando sono ufficialmente fidanzati, con nozze in vista dopo 4 anni di relazione. La conferma, come dicevo, è arrivata con un anello di fidanzamento sfoggiato in tutti i social, segnando così una fase di stabilità e rinascita per la pop star. Lui è un batterista, produttore noto per la band Lilly e varie collaborazioni artistiche. La coppia ha ufficializzato il legame sul red carpet a Los Angeles, dove l'anello è stato ovviamente subito notato. E chissà che per lei, per Miley Cyrus, arrivi un po' di stabilità e serenità dopo la fine del suo precedente matrimonio.
1: Tutti in centro.

devo dire che questo 2026 si preannuncia essere l'anno d'oro per tanti matrimoni VIP, con una lista lunghissima a quanto pare di coppie famose pronte a scambiarsi il fatidico sì tra Italia e il resto del mondo. E quindi noi oggi stiamo parlando di tutte queste nuove relazioni ovviamente spiattellate sui vari giornali scandalistici di gossip. Attenzione, perché parliamo anche dei VIP italiani, quelli di casa nostra. Ad esempio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la coppia dopo oltre 7 anni insieme, ma soprattutto anche la nascita del loro figlio Cesare, ha già

0: cantare, di sicuro canterà una delle sue canzoni più belle proprio dedicate a lei. A quanto pare il 4 luglio è la data prescelta.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza.
3: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata molto calda, anche quella di oggi. Nel pomeriggio raggiungeremo in tutte le località di pianura i 35 gradi, tra l'altro con un parziale aumento dell'umidità dovuto all'avvicinarsi di un cambiamento. Dalla serata correnti più fresche da nord-est affluiranno in Valpadana, troveranno chiaramente una situazione delicata perché lo scontro fra l'aria in arrivo più fredda e quella molto calda e umida presente sul suolo della pianura padana daranno vita a dei temporali. I temporali si svilupperanno nel corso del pomeriggio, nel tardo pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi, e in serata i temporali arriveranno nelle zone di pianura, soprattutto in Friuli e nel Veneto orientale, ma c'è il rischio che qualcosa arrivi anche nel Vicentino. Si tratta di temporali chiaramente pericolosi perché si alimentano con soprattutto con la grande quantità di calore presente sul suolo padano. Quindi attenzione in serata fra le 20 e le 24 al rischio di fenomeni violenti con fulminazioni, ma soprattutto con colpi di vento. La situazione evolverà verso una giornata, quella di domani, sicuramente meno calda, circa 3 gradi in meno. Attenzione però perché anche domani pomeriggio sarà elevato il rischio di fenomeni temporaleschi un po' in tutto il nord Italia, soprattutto sulla parte orientale della pianura padana, Vicentino compreso. Il tempo di venerdì sarà più stabile, anche se permarrà il rischio di temporali, con una giornata comunque meno calda. Venerdì la massima è prevista attorno ai 30-31 gradi. Buone le previsioni per il fine settimana, torna un po' di stabilità. Sabato e domenica due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora in calo, sicuramente oltre i 31 gradi non andremo. Buone indicazioni anche per il ponte del due giornate, tutto sommato discrete. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con
4: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: David e Dave Cameron. Lui ovviamente ex leader dei Maneskin, anche se poi si vocifera che a Sanremo 2027 la band sarà ospite e quindi per l'occasione si riunirà nella speranza di noi fan magari di poi sentire qualcosa di nuovo. Ma tornando al gossip, l'annuncio è arrivato a gennaio 2026 con voci che indicano la Sicilia, in particolare Taormina, come probabile location del loro matrimonio che, a differenza delle aspettative, sarà molto intimo, come del resto la proposta fatta proprio in un contesto privato e intimo in casa, lontano dagli occhi dei fan.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie di oggi, giovedì 27 maggio, da Vicenza e provincia. L'ondata di caldo anomalo di questi giorni nel Vicentino, con temperature oltre i 33 gradi e punte fino a 34 secondo l'ARPAV, sta causando un aumento degli accessi al pronto soccorso del San Bortolo, fino al 20% in più, con circa 200 pazienti al giorno. A soffrire di più sono anziani, malati cronici e bambini. I medici segnalano un trend tipico delle ondate di calore destinato a proseguire nei prossimi giorni. La Casa di Cura Villa Berica e CMSR rafforzano la collaborazione con l'Ulsotto Berica. Nei giorni scorsi il direttore generale Peter Assenbergs ha visitato le due strutture del gruppo Garofalo Healthcare, confermando il dialogo tra sanità pubblica e privato, accreditato per contribuire alla riduzione delle liste d'attesa. Domani alle Gallerie di Palazzo Thiene inaugura una curiosità inesauribile, prima mostra dell'associazione Vicenza Arte Contemporanea. In esposizione 14 opere della collezione di Sandra e Giancarlo Bonollo, tra pittura, scultura e fotografia, con artisti internazionali contemporanei. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre a ingresso libero. Il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino rinnova il proprio parco mezzi con un nuovo veicolo elettrico acquistato grazie ad un contributo regionale da 15.000 euro. L'auto sarà utilizzata per gli spostamenti del personale in attività non operative, con l'obiettivo di migliorare efficienza,

0: sostenibilità e ridurre i costi di gestione dei mezzi di servizio. È stata presentata in anteprima ai sindaci la nuova casa della comunità di Valdagno, in fase di completamento nell'ex ospedale. La struttura, attiva da fine giugno grazie ad un investimento di 4 milioni e 700 mila euro, segnala una svolta nei servizi sociosanitari dell'Alta Valle del Lagno, previsti punto unico di accesso, infermiere di famiglia e presa in carico dei pazienti cronici. È tutto anche con questo appuntamento. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e code sulla 4 Brescia Padova in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, anche in questo caso per traffico. E proprio sulla 4 Brescia Padova vi ricordiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5:30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo verso Venezia Porto Carbonifero Ovest in uscita in direzione Milano sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: che mi piace tanto, capendo un po' quante e quali coppie si sposeranno in questo 2026. Però attenzione, perché ci sono anche coppie che non sono al pari, ovviamente VIP famose quanto quelle citate sino adesso, ma che si sposeranno proprio a luglio. Evviva Francesco e Fabiola, auguri carissimi per una vita insieme. E poi ci sarà anche il matrimonio di Giada e Francesco. Mi piace sapere che comunque ci si sposa ancora. sì, vabbè ragazzi, a proposito di matrimonio sfarzoso, ne parliamo fra poco, perché se da una parte l'ex leader dei Maneskin vorrà un matrimonio particolarmente intimo e discreto, dall'altra parte secondo me Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez mi faranno un matrimonio da mille e una favola. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura.
3: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Stiamo facendo del gossip e quindi vuoi non parlare di Cristiano Ronaldo e Georgina che si sposeranno con probabili nozze a Madeira dopo il 19 di luglio in seguito alla fine dei mondiali. La coppia, unita da circa 10 anni, ha ufficializzato il fidanzamento con un anello di diamanti di immenso valore che è stato stimato, ragazzi, attorno ai 5-6 milioni di euro e quindi si prepara ad un sì definitivo. Ronaldo ha fatto la proposta con un anello, come dicevo, da oltre 40 carati, definendo il momento emozionante nonostante si consideri una persona particolarmente romantica. Si prevede dunque che il matrimonio sia in questa estate, subito dopo la conclusione dei mondiali, con le nozze che si svolgeranno a Madeira, in Portogallo. Dopo 10 anni di rumors e dopo aver costruito una famiglia con 2 figli insieme e anche una gestione degli altri figli, ovviamente di Cristiano Ronaldo, il passo è stato confermato. E quindi evviva gli sposi!
13: Tutti in centro!

0: qui a Radio Vicenza, dove oggi abbiamo parlato dei matrimoni VIP. E vuoi non parlare di uno che sicuramente sarà su tutti i tableau, sarà su tutti i giornali e si sposerà anche qui in Italia? Sto parlando di Dua Lipa, che si sposerà a Palermo nel prossimo mese di settembre con l'attore britannico Callum Turner. La coppia avrebbe scelto la Sicilia, ragazzi, per 3 giorni di festeggiamenti, con la cerimonia prevista presso la prestigiosa Villa Igea. La loro storia d'amore tra appunto la cantante e l'attore prosegue dall'inizio del 2024 con diverse apparizioni pubbliche, fra cui anche tutti i vari after party dei Grammy Awards, e comunque sì, insomma, hanno deciso di sposarsi proprio qui in Italia e la cosa ci piace.
1: Tutti in centro.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: siamo già arrivati alla fine, ma già me ne devo andare. Che mattinata, ragazzi, mamma mia, sono quasi le 13. Buon pranzo, a domani. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: E se ti chiedo di restare qua?

0: pubblicità.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
3: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo parlando di sicurezza. A Vicenza incontro in prefettura con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Tra i temi affrontati, il rafforzamento delle forze dell'ordine e della videosorveglianza in città. Sentiamo il ministro.
5: Ci abbiamo fatto un'analisi un po' della situazione che abbiamo qui a Vicenza, anche devo dire prendo atto innanzitutto di un buon livello di collaborazione interistituzionale a tutti i livelli che si registra da queste parti. Sono tutti orientati verso l'obiettivo, verso un unico obiettivo. Una discussione che ha preso la partenza da una constatazione che vediamo dei segnali, da un'analisi anche di quello che è l'andamento statistico della delittuosità su questo territorio, registriamo, come dicevo, dei segnali incoraggianti, una flessione statistica di reati anche molto importanti, molto molto sentiti, molto odiosi, anche metodiche nuove di controllo del territorio come le zone a vigilanza rafforzata. Ovviamente si è parlato di risorse organiche, noi dall'inizio dell'anno scorso abbiamo destinato a questa provincia, dicevo, 236 nuove unità di personale delle forze di polizia che hanno segnato una possibilità di superare, di avere un turnover positivo di 30 unità.
4: Ed ecco il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion.
6: Contropositivo, innanzitutto ho voluto ringraziare il ministro per essere qui presente oggi, perché dopo la visita che abbiamo fatto a Roma è stato di parola ed è venuto a darci anche delle notizie direi importanti e positive per il nostro territorio. È chiaro ed evidente che il percepito ha ancora un qualche problema, perché quello che viviamo non è che sia proprio la massima tranquillità, però ci ha garantito che avrà un'attenzione particolare per il nostro territorio, ci sarà un incremento delle forze di polizia, ma soprattutto ha spinto sul fatto del tema della videosorveglianza per creare un sistema condiviso che sia che ci sia la possibilità anche di usare le telecamere delle persone private, delle aziende private, non solo quelle pubbliche, per poter fare forza nel cercare di arrivare alle soluzioni di questi problemi che non mettono sicuramente tranquillità ai nostri imprenditori.
4: La sospensione del fermo nazionale dell'autotrasporto, secondo Confartigianato, è un atto di responsabilità, non la chiusura della vertenza. Unatras ha sospeso il fermo previsto fino a venerdì 29 maggio, dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, prendendo atto delle aperture annunciate dall'esecutivo. Il presidente del comparto vicentino, Igor Sartori.
7: Il fermo è stato sospeso, siamo in attesa dell'attuazione, continuiamo come associazioni a monitorare l'attuazione e che venga fatto quello che ci hanno promesso. Abbiamo chiesto 500, abbiamo ottenuto 300, va bene, almeno qualcosa abbiamo portato a casa e ci dà questo respiro che chiedevamo.
4: E dopo queste parole ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con L'Impresa fa notizia.
8: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato.

0: Maria Grazia Bonsignore.
1: L'empowerment e il welfare è la tradizione, il lavoro e l'impresa, perché noi siamo fra l'altro un'assemblea molto, una convention molto partecipata, e questo è una grande soddisfazione perché riscuote l'interesse e l'impegno di tante donne da tutta l'Italia che credono in quello che facciamo. Noi abbiamo una grandissima esperienza, un grandissimo know-how, abbiamo un grandissimo valore, non nella nostra tradizione artigianale che vogliamo tramandare, ma allo stesso tempo vogliamo consegnare alle giovani generazioni una capacità di poter affrontare il loro percorso lavorativo con strumenti dati da welfare che consentano materialmente la partecipazione sia alla vita lavorativa sia a dedicare alla propria famiglia, insomma ai propri ambiti personali.
0: L'ampia ragnatela della sostenibilità. Per la sua 10ª edizione il Festival Citemos si è svolto nel metaverso. Al centro dell'incontro i temi della mobilità sostenibile e della città del futuro, con ospiti italiani e internazionali. La registrazione del webinar è disponibile sul canale YouTube di Confartigianato Imprese. Aperte le iscrizioni per la Scuola per Genitori 2026 promossa da Confartigianato Vicenza. In programma incontri con Stefano Rossi, Daniela Lucangeli e Vincenzo Schettini. Sentiamo Sandra Fontana, responsabile area capitale umano di Confartigianato Vicenza.
2: Partiamo il 6 di ottobre, sempre al Teatro Comunale, con un tema trasversale quest'anno che ha un focus proprio sulla genitorialità, sull'essere genitori oggi in una società complessa. Lo vedremo da tre prospettive diverse, da tre angolature differenti, a partire da quella di Stefano Rossi il 6 di ottobre, psicopedagogista e autore, per continuare con il punto di vista di Daniela Lucangeli, neuroscienziata e ordinario di psicologia dello sviluppo all'Università di Padova. Chiudiamo il 3 di novembre con Vincenzo Schettini, fisico e autore e prof influencer, come ama definirsi. Come ogni anno, Confartigianato ha attivato delle promozioni non soltanto per i nostri soci, ma anche temporali. Quest'anno, tra l'altro, ci sarà una finestra molto ampia di promozione che scadrà il 31 agosto 2026. E in aggiunta a queste promozioni, quest'anno c'è la possibilità di acquistare quello che abbiamo definito un pacchetto premium.
0: E terminiamo con gli appuntamenti. Evoluzione della stampa 3D. Grandi formati, nuovi materiali, nuove opportunità per innovare processi e prodotti. Appuntamento oggi alle 18 al Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza. Invece si terrà domani, giovedì 28 maggio, al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, Marketplace to Be, evento dedicato ai marketplace per le piccole e medie imprese. Previsto un confronto con alcuni dei principali operatori del settore. Informazioni e iscrizioni sul sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com, alla sezione podcast.
6: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 13 e 4 minuti.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
11: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione @radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
12: Radio Vicenza News, edizione locale.
13: Edizione locale.
14: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi mercoledì 20.

0: 27 maggio da Vicenza e provincia. Nella notte tra domenica e lunedì, una banda di quattro malviventi ha tentato un furto alla gioielleria Roman in via Salute a Rossano Veneto. I ladri hanno cercato di forzare due porte blindate, ma senza riuscirci. Il rumore ha svegliato i residenti, che hanno dato l'allarme. Sul posto carabinieri e polizia, ma i ladri sono fuggiti senza bottino. Il Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato all'unanimità un ordine del giorno contro lo scavalco del Montone, previsto dalla TAV a 7K. Il dibattito sul terzo lotto è stato acceso. Opposizione e maggioranza si sono scontrate sulle responsabilità e sulle scelte. Il sindaco Possamai ha ribadito che la decisione spetta al Ministero e a RFI, mentre l'opposizione chiede decisioni definitive. La Regione Veneto ha iniziato la ricognizione dei danni ai veicoli privati causati dalle alluvioni del 2025. A Vicenza sono coinvolti in particolare i comuni di Lugo e Fara Vicentino. I cittadini possono segnalare i danni subiti da auto, moto e altri mezzi registrati per eventuali contributi fino al 50% delle spese, con un massimo di circa 7.700. La domanda va presentata al comune, ma non garantisce automaticamente il rimborso. Domani alle 13.45 il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza inaugurerà una nuova opera dell'artista vicentino Osvaldo Casanova, realizzata grazie al PNRR. L'opera, pensata per valorizzare il dialogo culturale tra Italia e Gerusalemme, sarà presentata nella sala concerti del Conservatorio con il sindaco e i rappresentanti dell'istituto. Domenica 31 maggio alle 18.30 Villa d'Aschio di Castel Gomberto ospita un nuovo appuntamento con le dimore della musica. In scena il trio Intarsio Armonico, protagonista di un programma dedicato ai grandi classici per fiati con musiche di Salieri, Beethoven e Mozart. Biglietto unico a 5 euro su Viva Ticket e in villa. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si registrano code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia, e sulla 4 Brescia Padova code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, sempre per traffico. Proprio sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Venerdì 29 maggio è stato indetto lo sciopero generale nazionale. Da sigle sindacali autonome sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.

direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, ecco, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è

0: E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.
1: Radio Vicenza.

Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è, sì, ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare.

0: E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discovery. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole,
4: la nostra spesa Ali che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: Ali migliora la vita.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
10: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
9: Lo so, Sirio è una garanzia.
11: Ma avrei speso un botto.
10: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
11: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: Ti aspettiamo.
12: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
13: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata molto calda, anche quella di oggi. Nel pomeriggio raggiungeremo in tutte le località di pianura i 35 gradi, tra l'altro con un parziale aumento dell'umidità dovuto all'avvicinarsi di un cambiamento. Dalla serata correnti più fresche da nord-est affluiranno in Valpadana, troveranno chiaramente una situazione delicata perché lo scontro fra l'aria in arrivo più fredda e quella molto calda e umida presente sul suolo della pianura padana daranno vita a dei temporali. I temporali si svilupperanno nel corso del pomeriggio, nel tardo pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi, e in serata i temporali arriveranno nelle zone di pianura, soprattutto in Friuli e nel Veneto orientale, ma c'è il rischio che qualcosa arrivi anche nel Vicentino. Si tratta di temporali chiaramente pericolosi perché si alimentano con soprattutto con la grande quantità di calore presente sul suolo padano. Quindi attenzione in serata fra le 20 e le 24 al rischio di fenomeni violenti con fulminazioni, ma soprattutto con colpi di vento. La situazione evolverà verso una giornata, quella di domani, sicuramente meno calda, circa 3 gradi in meno. Attenzione però perché anche domani pomeriggio sarà elevato il rischio di fenomeni temporaleschi un po' in tutto il nord Italia, soprattutto sulla parte orientale della pianura padana, Vicentino compreso. Il tempo di venerdì sarà più stabile, anche se permarrà il rischio di temporali, con una giornata comunque meno calda. Venerdì la massima è prevista attorno ai 30-31 gradi. Buone le previsioni per il fine settimana, torna un po' di stabilità. Sabato e domenica due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora in calo, sicuramente oltre i 31 gradi non andremo. Buone indicazioni anche per il ponte del due giornate, tutto sommato discrete. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: musica.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno. Occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra Latisane e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. E dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori lo svincolo verso Venezia-Porto, Carbonifero Ovest in uscita in direzione Milano, e dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio verrà chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Eccoci qua, ci siamo. No, sai cosa mi sono reso conto? Che questo è il periodo dell'anno in cui tutti a dire: e tu cosa fai quest'estate? Vabbè, io non l'ho ancora deciso, sono davvero un ritardatario. Dai che si parte con 5 in condotta.
1: 5 in condotta.

Oh, c'è questa nuova cosa che sta girando sul web. Insomma, vabbè, dai, sul web poi ci sono i complottisti che sono tra i profili più divertenti da seguire, perché riescono ad avere una fantasia incredibile, eh. Cioè, quelli che una volta creavano i romanzi di fantascienza, sai, i racconti, i fumetti di fantascienza, ecco, adesso si scatenano sul web a inventare cose assurde. Beh, però questa fa un po' riflettere, perché secondo questa teoria complottista, ogni 6 anni succede qualcosa di strano. Cioè, come se è come dire, la natura cercasse di liberarsi di noi, ecco, dalla salita del prezzo del petrolio a nuovi virus che arrivano, shock energetici, guerre, instabilità politica. No, io voglio dire a questi, non è solo ogni 6 anni, cioè, a me sembra di continuo che capiti questo.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità.
0: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
0: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
0: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Eh beh, continuiamo a parlare di complottisti. In questo caso non è questione di complottisti, ma ci sono, carta canta, i file segreti sugli UFO, i file americani che stanno passando un po' in sordina, no? Forse perché sta succedendo troppo in giro per il mondo e allora questo è un argomento che passa in secondo piano. Ma gli esperti sostengono che con il nuovo rilascio di documenti sugli UFO voluto da Trump, ecco, il governo americano stia dimostrando che sta nascondendo tecnologie non umane. Ci sono questi file che dicono sì, ci sono, sono avvistamenti, non sappiamo, cioè non è che dicono sì, ci sono gli UFO, dicono non sappiamo cosa c'è. Ma da questo chi ha letto i file dice, guarda, che insomma l'idea è quella che il governo americano sia poi alla fine in un modo o nell'altro arrivato a possedere queste tecnologie che non arrivano da noi ma arrivano da chissà dove. Ecco, teniamo sott'occhio anche questa nuova teoria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La tecnologia cosa riesce a fare, cosa non riesce a fare, cose positive, ma attenzione anche cose negative, cose che non vanno bene. E allora adesso l'invito è quello di non mostrare le dita nelle foto, o meglio, non far vedere i polpastrelli delle dita nelle foto. Quindi basta le foto, sai, che fai ciao con la mano. No, perché da queste foto potrebbero rubarvi, con l'intelligenza artificiale, potrebbero rubarci le impronte digitali. Ma non è, cioè, non è un complottista questo che lo dice, ma sono veri e propri esperti che invitano la prudenza sui selfie con la mano rivolta verso l'obiettivo, e il rischio riguarda soprattutto foto ravvicinate e ad alta qualità.

0: Radio Vicenza. Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
5: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
4: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
6: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui. Che era il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
4: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono rallentamenti per traffico intenso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Segnalato sempre verso Venezia un veicolo in panne tra l'innesto con la A23 e San Giorgio di Nogaro. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sul tratto Brescia-Padova della A4 resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita per le provenienze da Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia, code per un veicolo in panne tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiante.

0: andando. È tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Di quell'anno mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come noi.

Cambiamo completamente argomento e parliamo di banconote, un po' particolari, e devo dire che ne ho pure io le banconote da 0 euro. No, adesso io l'ho presa dove? Non mi ricordo, forse a Bruxelles, sì, sai, ci sono le macchinette, beh, che poi ti fregano perché tu metti dentro 2 euro ed esce la stampa di questa banconota da 0 euro. Beh, in realtà, attenzione, sono nate come souvenir commemorative, ma queste banconote note da 0 euro potrebbero valere molto di più del loro prezzo iniziale, perché per i collezionisti sono qualcosa di interessante, anche se in realtà non hanno le caratteristiche di un'altra banconota, la filigrana, sai, tutto il resto, è una semplice stampa, ma insomma sembra abbia il suo valore anche se c'è scritto 0.

L'abbiamo sempre detto che i giapponesi sono strani, no? Se non ci fossero dovremmo inventarli, se non altro per questa trasmissione. Ma ogni tanto arrivano notizie dal Giappone. Ricordo un paio di settimane fa abbiamo parlato delle ciliegie giapponesi, quelle che costavano un sacco di soldi. Ecco, adesso ci sono questi due meloni, che poi detto così due meloni suona strano, ma questi due meloni sono stati venduti all'asta in Giappone. Uno dice: quanto saresti disposto a pagare un melone? Cioè, il melone lo compri da noi al supermercato per pochi euro. Ecco, questi due meloni sono stati venduti all'asta per più di 31.000 euro. Dicono che ha una polpa arancione strepitosa, dolcezza intensa, valore soprattutto simbolico, e insomma, qualche pazzo è arrivato a sborsare 31.000 euro, praticamente 15.500 euro per ciascuno di questi meloni.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Ho visto finalmente le immagini di questa Ferrari elettrica. È la prima? Chiedo, mi sembra di sì, no? È la prima Ferrari elettrica, mannaggia. Non si sentirà più il rombo del motore, il 12 cilindri AV della Ferrari. No, ho detto a caso. Ma arriva questa macchina che si chiama Luce e ha un po' l'aspetto di un po' sportiva, un po' SUV. Certo, non è, sai, l'auto sportiva che siamo abituati a vedere, insomma, stile Formula 1, ma è più un'auto, direi, quasi familiare, e si chiama Luce. Beh, ci sta, visto che è elettrica.

0: Don't tell me now.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo.
3: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata ancora molto calda oggi, 35 gradi di temperatura massima in tutte le località di pianura, ma già sull'arco alpino si stanno formando i primi temporali. Attenzione alle prossime ore, fra le 20 e le 24 il Vicentino sarà certamente interessato da temporali che localmente potranno essere di forte intensità, vista la grande energia disponibile da calore accumulato nelle ultime giornate. Quindi attenzione alla serata, temporali in discesa dall'arco alpino in buona parte delle località di pianura e in particolare a nord dei Berici, meno possibili i temporali a sud della fascia berica, quindi attenzione alla grandine possibile. Domani una giornata ancora molto variabile, farà ancora caldo ma le temperature scenderanno grazie ai temporali delle prossime ore. Domani la massima non supererà i 31-32 gradi e ancora una volta attenzione, anche domani sera fra le 20 e mezzanotte il Vicentino sarà certamente interessato da temporali localmente molto forti con colpi di vento e possibili grandinate, specie se i temporali si presenteranno sul presto già attorno alle 18. La situazione poi migliorerà lentamente nella giornata di venerdì, che sarà ancora meno calda, massime previste venerdì attorno ai 30 gradi. Buone infine le indicazioni per il sabato e per la domenica. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con
4: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.
5: Stanotte per te.

grande, dai, sai, quando è stato eletto, poi lo vedevamo un po' così impettito, Papa Leone, pareva insomma di essere tornati dopo Papa Francesco, un papa molto molto serio, invece no, ci sta facendo divertire. E poi adesso si è lanciato questa cosa del 6-7, anche lui, col gesto del 6-7, l'ha fatto la settimana scorsa e anche un paio di giorni fa l'ha ripetuto, che vuoi, 6-7.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici. 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Buon pomeriggio da Martino Montagna, insieme con l'edizione delle 16 di oggi, mercoledì 27 maggio. Truffa online a Schio, i carabinieri hanno denunciato una 53enne, originaria della provincia di Pavia, che tramite un annuncio sui social prometteva il rilascio rapido della patente di guida. Una 35enne del posto ha versato circa 500 euro su carta prepagata, ma dopo il pagamento la truffa è scomparsa. Le indagini, partite dalla denuncia, hanno permesso di risalire alla sua identità. Entrano in servizio 5 nuovi agenti di polizia locale a Bassano del Grappa, 4 assunti da concorso e 1 arrivato in mobilità da Marostica. Il sindaco Nicola Finco parla di rafforzamento del corpo per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e controllo del territorio. Il comando sale a 37 agenti con videosorveglianza potenziata. Dal 1 giugno al 24 torna Tiene Sport Estate 2026. Oltre 250 lezioni gratuite nei parchi cittadini tra yoga, zumba, arti marziali, danza, fitness e sport di squadra per tutte le età. 2 gli eventi speciali, l'International Yoga Day il 21 giugno a Villa Fabris e lo Smooth Day il 28 giugno, programma completo sul sito del Comune di Tiene. Riapre venerdì 29 maggio a Valdagno lo storico Caffè Garibaldi in Piazza del Comune. Dalle 18 inaugurazione con l'orchestra giovanile Tutto d'un fiato, musica e animazione. Dopo 3 anni il locale torna a vivere con una nuova gestione. La serata raccoglierà fondi per le aule multisensoriali dedicate ai bambini con autismo dell'Istituto Valdagno 2. Prosegue il progetto Giovani delle Settimane Musicali a Palazzo Chiericati di Vicenza sabato 30 maggio alle 18 con il violoncellista Giorgio Lucchini e la pianista Barbara Panzarella dell'Accademia di Santa Cecilia. In programma musiche tra 800 e contemporaneo in un percorso tra romanticismo, virtuosismo e tango. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash. Vi lascio ora con Ivano Visonà ed il suo 5 in condotta su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Segnalato un veicolo in panne sulla A28 Portogruaro Conegliano in uscita a Godega. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Inoltre dalle 21 e fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Messere resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Entrate alternative Mira-Auriago oppure Spinea sul passante di Mestre. E ancora sulla tangenziale dalle 21 alle 5.30 chiusa l'uscita della Miranese provenendo da Milano il traffico.

0: Traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E parliamo di... questa sì è una bella notizia. Parliamo di felicità. Anche se, insomma, per quanto riguarda la felicità, non siamo proprio ai primi posti nel mondo. È uscita questa classifica, il nuovo Happy City Index, che racconta quali sono le città, adesso qua si dice le più felici, in realtà sono quelle che offrono la migliore qualità della vita, tra servizi, ambiente, benessere e così via. Ma questo non vuol dire che per forza sei felice se abiti lì, no? Beh, insomma, è chiaro che se hai tutti i servizi, se c'è benessere, è più probabile essere felice, ma ci sono tanti posti dove, insomma, c'è, non dico povertà, ma si vive con molto meno, ma si è magari più felici. Fatta questa parentesi, andiamo a vedere quali sono le città più felici al mondo. A guidare la classifica è Copenaghen in Danimarca, che io ci sono stato, sì, è bella, pulita, ordinata, esatto, cioè tutto quello che serve. Da lì ad essere la città più felice, città felice immagino dove si fa sempre festa, vabbè, non lo so. Allora, andiamo avanti. Copenaghen in testa, seconda posizione, un'altra città del nord Europa, cioè Helsinki, in seconda posizione. E Ginevra in Svizzera terza con un buon punteggio, tra l'altro, e nella top 10 c'è anche Tokyo, c'è Trondheim sempre lassù, e poi Berna, Malmo, Monaco di Baviera, Aarhus. E per arrivare alle italiane, insomma, andiamo fuori dalle prime 50 posizioni. La prima italiana in classifica è Bologna, al 73esimo posto, unica rappresentante nazionale nella fascia più alta delle top 100. Tra le prime 100 ce ne sono anche altre, Parma e Milano. Parma 77esima, Milano in 80esima posizione. E attenzione, più indietro, 144esima Roma, Verona 146esima, Messina 158esima, Bari 164esima. Insomma, possiamo consolarci? Secondo me, ecco, c'è da fare sta distinzione. Non è detto che le città dove ci sono maggiori servizi siano davvero le più felici, ma insomma, così è la classifica.

Ma chissà, chissà se è lei. Beh, gran bella donna, gran bella ragazza, devo dire. E sta diventando la nuova icona fashion, perché è la ragazza una volta la chiamavano la ragazza ombrellino, no? La ragazza ombrellone, quella che, sai, quelle modelle che tenevano l'ombrellone ai piloti di Formula 1, l'ombrello aperto prima della partenza, affinché non fossero bruciati e riscaldati, troppo riscaldati dal sole. Lei invece gira per i paddock perché è la moglie di Leclerc. Lei si chiama Alexandra Leclerc, è la nuova icona fashion, perché tra l'altro gira tra i paddock elegantissima. Gran bella donna davvero.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Che bello qui. La natura.
2: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: ancora benvenuti dei Vano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Lavori di notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Boare e Monselice in direzione di Padova. Con lo stesso orario l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Rovigo e Villa Marzana. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Abbiamo argomento e mancava oggi. Parliamo di amore, o meglio parliamo di rapporto di coppia. Sì, perché allora sul TGCom 24 sono uscite queste che sono le 10 frasi che non bisogna mai dire alla compagna, alla moglie, insomma alla fidanzata, ad una donna, insomma alla donna amata. Non bisogna, attenzione, maschietti, prendete carta e penna e scrivete. E poi imparate a memoria queste frasi che non dovrete mai, ripeto, mai dire. Allora, ve le do in ordine sparso. Questa è bellissima. Sei calma adesso? Come dire, smetti di fare l'isterica. Altra cosa assolutamente mai da dire, non va mai fatto un paragone con l'ex. Anche la mia ex faceva così. Ecco, altra cosa, insomma, alla fine di un incontro, come dire, molto, molto caldo, non va mai detto, allora ti è piaciuto? Vabbè. Altra frase che per le donne assolutamente è impronunciabile, insomma non va mai detta, oggi sei intrattabile, hai il ciclo? Ecco, oppure dire a una donna te l'avevo detto, ecco il trionfalismo, che poi loro lo dicono molto spesso a noi, no? E altra frase, hai proprio l'aria stanca, che cosa ti è successo? E suonano un po' come oggi è un aspetto terribile, ecco, cose di questo tipo. E hai messo su un chiletto, dovevi proprio vestirti così? No, questa è da suicidio, questa frase. Oppure, fai come vuoi, per me è uguale. No, lo sappiamo benissimo che noi lo diciamo semplicemente perché sono, sì, l'accontento, faccia quello che vuole. No, per le donne non va bene. Bisogna trovare un altro stile, ad esempio si può dire mi fido del tuo giudizio, per me va bene in entrambi i modi, già diverso. Ecco, poi altra cosa da non dire mai a una donna, non hai proprio capito niente. E infine dicono che sia una delle cose peggiori che si possono dire ad una donna, ragioni proprio come un uomo.
1: Fammi copiare.

0: No, vabbè, oggi con queste che sono le frasi da non dire mai ad una donna. No, secondo me quella numero uno, sai, è proprio quella. Beh, a parte quella che hai messo su un chiletto, non ci sta assolutamente, ma lì anche questione di tatto un po'. Ma quella, sei intrattabile, hai il ciclo, è veramente qualcosa che scatena l'inferno. Va bene, siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani, ciao dai Bano Bisonà.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.
3: 5 in condotta, 5 in condotta.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
11: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
10: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
11: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
10: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
11: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie.

0: Peter Asenbergs ha visitato le due strutture del gruppo Garofalo Healthcare, confermando il dialogo tra sanità pubblica e privato, accreditato per contribuire alla riduzione delle liste d'attesa. Domani alle Gallerie di Palazzo Thiene inaugura una curiosità inesauribile, prima mostra dell'Associazione Vicenza Arte Contemporanea. In esposizione 14 opere della collezione di Sandra e Giancarlo Bonollo, tra pittura, scultura e fotografia, con artisti internazionali contemporanei. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre a ingresso libero. Il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino rinnova il proprio parco mezzi con un nuovo veicolo elettrico acquistato grazie ad un contributo regionale da 15.000 euro. L'auto sarà utilizzata per gli spostamenti del personale in attività non operative, con l'obiettivo di migliorare efficienza, sostenibilità e ridurre i costi di gestione dei mezzi di servizio. È stata presentata in anteprima ai sindaci la nuova casa della comunità di Valdagno, in fase di completamento nell'ex ospedale. La struttura, attiva da fine giugno grazie ad un investimento di 4 milioni e 700 mila euro, segnala una svolta nei servizi sociosanitari dell'Alta Valle del Lagno, previsti punto unico di accesso, infermiere di famiglia e presa in carico dei pazienti cronici. È tutto anche con questo appuntamento. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Vi informiamo che venerdì 29 maggio è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hits. Your hits music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità. Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
10: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata ancora molto calda oggi, 35 gradi di temperatura massima in tutte le località di pianura, ma già sull'arco alpino si stanno formando i primi temporali. Attenzione alle prossime ore, fra le 20 e le 24 il Vicentino sarà certamente interessato da temporali che localmente potranno essere di forte intensità, vista la grande energia disponibile da calore accumulato nelle ultime giornate. Quindi attenzione alla serata, temporali in discesa dall'arco alpino in buona parte delle località di pianura e in particolare a nord dei Berici, meno possibili i temporali a sud della fascia berica, quindi attenzione alla grandine possibile. Domani una giornata ancora molto variabile, farà ancora caldo ma le temperature scenderanno grazie ai temporali delle prossime ore. Domani la massima non supererà i 31-32 gradi e ancora una volta attenzione, anche domani sera fra le 20 e mezzanotte il Vicentino sarà certamente interessato da temporali localmente molto forti con colpi di vento e possibili grandinate, specie se i temporali si presenteranno sul presto già attorno alle 18. La situazione poi migliorerà lentamente nella giornata di venerdì, che sarà ancora meno calda, massime previste venerdì attorno ai 30 gradi. Buone infine le indicazioni per il sabato e per la domenica. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza,
3: top of the tops, il meglio del meglio.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi, mercoledì 27 maggio, da Vicenza e provincia.

0: incentrate sulle responsabilità e sulle scelte. Il sindaco Possamai ha ribadito che la decisione spetta al Ministero e a RFI, mentre l'opposizione chiede decisioni definitive. La Regione Veneto ha iniziato la ricognizione dei danni ai veicoli privati causati dalle alluvioni del 2025. A Vicenza sono coinvolti in particolare i comuni di Lugo e Fara Vicentino. I cittadini possono segnalare i danni subiti da auto, moto e altri mezzi registrati per eventuali contributi fino al 50% delle spese, con un massimo di circa 7.700. La domanda va presentata al comune, ma non garantisce automaticamente il rimborso. Domani alle 13.45 il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza inaugurerà una nuova opera dell'artista vicentino Osvaldo Casanova, realizzata grazie al PNRR. L'opera, pensata per valorizzare il dialogo culturale tra Italia e Gerusalemme, sarà presentata nella sala concerti del Conservatorio con il sindaco e i rappresentanti dell'istituto. Domenica 31 maggio alle 18.30 Villa Daschio di Castel Gomberto ospita un nuovo appuntamento con le dimore della musica. In scena il trio Intarsio Armonico, protagonista di un programma dedicato ai grandi classici per fiati con musiche di Salieri, Beethoven e Mozart. Biglietto unico a 5 euro su Viva Ticket e in villa. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentornati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova sono in smaltimento le lunghe code per un incidente ora risolto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Verso Venezia rallentamenti con code per un altro incidente risolto tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra Padova Est e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre con code tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Prudenza poi per un incidente tra Marconi e raccordo Marco Polo, sempre verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: All the hits. Your hit music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Lavori di notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Boare e Monselice in direzione di Padova. Con lo stesso orario l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Rovigo e Villa Marzana. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa a Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. I'm not

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 7511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati a questa edizione con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Un commerciante bassanese di 50 anni è stato vittima di un furto con destrezza in pieno centro. L'uomo, dopo aver lasciato il proprio locale in via Roma, è stato avvicinato da tre persone e uno di loro gli avrebbe sfilato il portafoglio con 750 euro, documenti e carte. I carabinieri hanno rapidamente identificato e denunciato un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Truffa online.

0: venditore si è ribaltato danneggiando una recinzione privata e riversando sulla proprietà un carico di rottami ferrosi. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora. L'ondata di caldo anomalo di questi giorni nel Vicentino, con temperature oltre i 33 gradi e punte fino a 34 secondo ARPAV, sta causando un aumento degli accessi al pronto soccorso del San Bortolo, fino al 20% in più, con circa 200 pazienti al giorno. Tra mercoledì e giovedì previste precipitazioni anche violente, con abbassamento della temperatura. Comuni e Ulzotto Berica rafforzano la collaborazione per prevenire le arbovirosi e la diffusione delle zanzare. Per l'estate 2026 sono previsti piani di disinfestazione, ordinanze comunali e campagne informative. Fondamentale un'azione coordinata, ma anche il ruolo dei cittadini nella gestione degli spazi privati e nella prevenzione dei focolai larvali. Nasce Visit Lands of Vicenza, il nuovo portale turistico promosso dalla Consulta Turismo del Territorio. Il sito online da fine giugno sarà una piattaforma unica per promuovere l'offerta turistica della provincia, con oltre 100 operatori coinvolti. Non più singole località, ma esperienze integrate tra outdoor, enogastronomia, cultura e bike. Entrano in servizio 5 nuovi agenti di polizia locale a Bassano del Grappa, 4 assunti da concorso e 1 arrivato in mobilità da Marostica. Il sindaco Nicola Finco parla di rafforzamento del corpo per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e controllo del territorio. Il comando sale a 37 agenti con videosorveglianza potenziata. A Cartigliano, nel parco di Villa Morosini Cappello, si è svolta la giornata Uniti per la Sicurezza, dedicata alla cultura della legalità e della prevenzione. Presenti carabinieri, forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile e volontari. L'iniziativa ha permesso ai cittadini di conoscere mezzi e attività operative, con particolare attenzione ai giovani. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sul tratto Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, rallentamenti in carreggiata opposta. Sulla tangenziale di Mestre, traffico in diminuzione, ma permangono rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Vi informiamo infine che venerdì 29 maggio è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: È un mondo difficile. È un mondo che cambia. Beh, devo dire, abbiamo cominciato nella maniera giusta, no? Un po', come dire, depressi al pensare il fatto che c'è un mondo che cambia. Vabbè, devo parlare anch'io di quella cosa, di quella macchina che una volta si chiamava Ferrari. Vabbè, ho capito che della storia evolutiva di tutti, della tecnologia, delle auto, delle persone, insomma, c'è sempre, ricordiamo la Fiat, la Multipla, la Duna, ricordiamo l'Arna dell'Alfa Romeo, insomma, devo dire che nella vita evolutiva, nella storia evolutiva di tante cose, vabbè, qualche errore ci può stare, anche la Ferrari, insomma, doveva cadere su un qualcosa, su una cosa lì, un autoscontro. Va bene, l'hanno chiamata Luce, non potevano chiamarla diversamente visto che è elettrica. Speriamo che le batterie tengano tutto bene, se no di luce ne farà gran poca. Già mi pare che sia partita abbastanza in ombra la presentazione di questa macchina. Sto facendo delle critiche effettivamente, ma sono critiche che è tutto il giorno che vedo e rivedo in tutti i social, in tutti gli articoli, quindi non potevo io, da appassionato della Ferrari, appassionato dalle vibrazioni, dal rombo del 12 cilindri Ferrari, 4 motori elettrici, 8, 10, 20. No, non si può. Vabbè, allora abbiamo attaccato il fazzoletto nero, cos'è, la fascia nera al braccio, siamo un po' in lutto, non importa. La cosa bella, io quando vedo una Ferrari, a parte il fatto di ammirarla perché effettivamente è bella, ma se vedo il padrone di questa macchina, di questa Ferrari, qualunque essa sia, a parte la luce, che si avvicina alla Ferrari, io di solito dico anche a mia moglie: ferma, dove andiamo? Io devo sentire il rombo del 12 cilindri Ferrari. La cosa più bella è attendere quando il padrone della macchina entra e la mette in moto. vabbè, la luce, oltre a non essere proprio di mio piacimento, di mio gusto, effettivamente manca quell'emozione, anche se poi hanno messo il rumore elettronico lì, come si chiama, vabbè, hanno messo le casse, cosa hanno fatto, insomma, no, io voglio sentire la ferraglia, bello, basta, andiamo avanti, buona serata, benvenuti da Andrea L, 1916, che siamo andati avanti con i tempi, bene, sì. Allora, siamo pronti per partire con il classico appuntamento del mercoledì con Radio VIP Vicenza Party, quindi vi prometto, adesso mi assento per un paio di canzoni, vi faccio ascoltare un po' di buona musica. Sono partito non nella maniera migliore perché non sono partito proprio allegro, ma dovevo evidenziare questa cosa visto che l'hanno evidenziata tutti, a partire dall'ex presidente Montezemolo e avanti, chi più ne ha più ne metta. Poteva Andrea L fare a meno di dire la sua? Assolutamente no. Adesso però musica.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

Allora adesso possiamo cominciare ufficialmente il nostro appuntamento firmato Radio VIP Vicenza Party. Buona serata, benvenuti, come va? Vi ricordo che alle 19.40 avremo l'appuntamento, il collegamento con lo studio del nostro buon Alessandro Azzoni, il nostro meteorologo e professionale, nonché personale, perché Alessandro Azzoni ce l'abbiamo solo noi di Radio Vicenza. Oh. Quindi alle 19.40 il nostro buon Alessandro ci darà anche un'idea di quello che sarà non solo la giornata di domani, ma comincerà a darci un'occhiata, qualche info, ci spoilererà. Si dice sta cosa? Vabbè, non importa. E le previsioni meteo per quanto riguarda anche il prossimo fine settimana, insomma, no? È quello forse che ci interessa di più. Sapere se, cosa e come, anche giusto per organizzarci un attimino. Allora, attenzione, perché vi ricordo anche il nostro numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Naturalmente è sempre quello, il 371 1200 106.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia.
4: Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
0: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

Sophie and the Giants con Loser. Allora, attenzione, perché abbiamo cominciato questo appuntamento di Radio VIP Vicenza Party, non potevamo farlo niente proprio di meno, non potevamo farlo in maniera diversa, visto che la notizia del giorno, anzi la notizia è stata di ieri, ma le critiche e tutto quello che è successo, quindi la caduta in borsa della Ferrari del 6%, beh, lo si è saputo solo oggi, quindi abbiamo cominciato a parlare della luce, questa nuova Ferrari che non è piaciuta molto, diciamo, alla critica e neanche al sottoscritto appassionato di Ferrari. Ma dobbiamo rendere giustizia, ebbene sì, dobbiamo assolutamente rendere giustizia a chi? Dobbiamo rendere giustizia anche a chi ha disegnato, diciamo, questa Ferrari. Ci sarà un designer, no? Che ha disegnato questa Ferrari. Allora, cari amici, voi che in mano avete uno smartphone, guardate dietro lo smartphone. Se dietro c'è un simbolo che sembra una mela, morsicata, è una mela? Ecco, bene. Cari signori, dovete sapere che l'automobile, la nuova Ferrari, il design, le forme, ok, sono state modellate da Jony Ive e Mark Newson, nonché inventori dell'iPhone e altri oggetti chiaramente di uso quotidiano firmati da Apple. Non mi ricordo se la mela c'ha il morso, no, quello della menta, forse, non mi ricordo, vabbè. Comunque, il marchio della mela, ecco, quindi la Ferrari Luce, se cercate anche naturalmente nel web, su Google, vi verrà fuori scritto che i designer sono stati coloro che hanno disegnato l'Apple e tantissimi altri prodotti chiaramente firmati Apple. Quindi, peccato, perché effettivamente l'Apple comunque c'ha una importante, un marchio importante a livello mondiale con i suoi prodotti. Naturalmente la Ferrari è un marchio importante del mondo dell'automobile e si sono messi assieme per creare la luce. Queste sono le cose strane, insomma, che capitano. Vabbè, queste cose non le dico io, ci sono su web, quindi basta cercarle su Google e usciranno tutte queste stranezze.

Che poi effettivamente, se vogliamo dare, beh, un po' tutti sanno il marchio del cavallino rampante, da dove nasce, tutte queste cose, anche perché ci sono tanti film. Poi c'è anche un film bello che narra di Ferrari contro Lamborghini e tutta la storia del cavallino e del toro, chiaramente, della Lamborghini. Bene, allora, per mettere in chiaro, per chiarire il fatto del logo della Apple, voi sapete com'è nato il logo della Apple? Bene, è una cosa che risale a tantissimi anni fa, quando appunto si parla addirittura, se non sbaglio, del 1976, dove Isaac Newton, che era, diciamo, un po' colui che a quel tempo studiava un po' i vari design dei computer degli anni 70 della Apple, era seduto appunto sotto un albero di mele, e finché stava pensando come poter rappresentare il marchio Apple, che allora non si chiamava Apple, chiaramente, finché era rilassato sotto questa pianta di mele, una mela si è staccata, non voglio adoperare la parola avanti, praticamente, ecco, si è staccata dall'albero, dove è caduta in testa a Isaac Newton. E da quel momento lì lui ha detto: bene, il marchio della nostra azienda deve essere la mela. E anche col morso, perché deve identificare un qualcosa di avanti. Praticamente, in due parole, questa è la storia.

0: Chiaramente voi siete su Radio Vicenza e questa Radio VIP Vicenza Party, 19:41 in questo preciso istante. Buona serata, benvenuti da Andrea L. Quest'oggi, questa sera, qui in radio è tutto tranquillo. Non c'è Orazio Voice, non c'è Dado DJ, non c'è nemmeno Music Salam, e questo effettivamente un po' mi dispiace, sinceramente. Però radiofonicamente parlando siamo un po' più tranquilli, siamo un po' più rilassati, eh. A proposito, vi parlavo del collegamento con il nostro buon Alessandro Azzoni e le previsioni meteo. Bene, allora attenzione, perché vedo già pronto il collegamento con lo studio del nostro buon Alessandro, che ci dirà un attimino cosa succederà dal punto di vista meteo nella giornata di domani, ma soprattutto un'occhiata la darà anche al fine settimana. Vai Alessandro.
1: Radio Vicenza meteo.
2: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata ancora molto calda oggi, 35 gradi di temperatura massima in tutte le località di pianura, ma già sull'arco alpino si stanno formando i primi temporali. Attenzione alle prossime ore, fra le 20 e le 24 il Vicentino sarà certamente interessato da temporali che localmente potranno essere di forte intensità, vista la grande energia disponibile da calore accumulato nelle ultime giornate. Quindi attenzione alla serata, temporali in discesa dall'arco alpino in buona parte delle località di pianura e in particolare a nord dei Berici, meno possibili i temporali a sud della fascia berica, quindi attenzione alla grandine possibile. Domani una giornata ancora molto variabile, farà ancora caldo ma le temperature scenderanno grazie ai temporali delle prossime ore. Domani la massima non supererà i 31-32 gradi e ancora una volta attenzione, anche domani sera fra le 20 e mezzanotte il Vicentino sarà certamente interessato da temporali localmente molto forti con colpi di vento e possibili grandinate, specie se i temporali si presenteranno sul presto già attorno alle 18. La situazione poi migliorerà lentamente nella giornata di venerdì, che sarà ancora meno calda, massime previste venerdì attorno ai 30 gradi. Buone infine le indicazioni per il sabato e per la domenica. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con
3: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Ebbene sì, Alex Warren con Ordinary. 19:50, ancora buona serata su Radio Vicenza. Ciao Stefano, volevo salutare Stefano di Zordani Impianti, mi raccomando, non fare la luce con quella lì. Vabbè. No dai, vabbè, no, questa sera è proprio un po' il live motive della serata. No, vi prometto che adesso non ne parlerò più. Allora, cosa succede? Ah sì, niente, ci dobbiamo lasciare. Allora ci lasciamo, piccolo spazio pubblicità, ritorniamo subito dopo con un altro grande successo, chiaramente firmato Radio Vicenza. A frappè.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Ebbene sì, eccoci qua, siamo pronti per ripartire naturalmente con Radio VIP Vicenza Party. Allora, volevo approfittare di questi minuti perché veramente ci siamo persi veramente in tante chiacchiere e ci sono arrivati tanti messaggini dal 371 1200 116, quindi volevo salutare Giancarlo che sta andando a lavorare, Alessandra di Montecchio Maggiore, Francesca di Arzignano. Ciao ragazzi, vi ascolto da poco, siete bravissimi, mi fate tanta compagnia. Oh, questa è una cosa che veramente ci emoziona tanto. E inoltre volevo salutare Francesca da Schio, anche lei sta prendendo il suo turno di lavoro. Vorrei sapere dove lavorate, se lavorate in qualche azienda, se lavorate in qualche pizzeria, in qualche ristorante, magari potremmo anche fare un giretto a trovarvi, perché no, visto che a noi piace piace pascolare, eh? E Music Salam il mercoledì è quello, ci troviamo qua con Dado, Razio, il nostro editore, Martino Montagna e altri personaggi della radio, andiamo a degustare un po' tutte le specialità che la nostra bella provincia, la provincia di Vicenza, ci dà. Basta girare nei colli, diciamo, della nostra bella provincia per trovare delle specialità veramente molto molto buone. Bene, detto questo, abbiamo fatto dei saluti? No, devo salutare devo salutare anche Lorenzo che è appena arrivato di Vicenza, che ci ha messaggiato al 371 1200 116. Ciao ragazzi, sempre in gamba voi e anche io. Bene, mi fa piacere. Cosa facciamo? Musica? Musica.
1: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
6: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
5: Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia, in Germania, le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al bar anche Di Bello e Chiffi.
5: Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Al momento, lungo i principali percorsi di nostra competenza, il traffico risulta regolare. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 20 di questa sera alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Venerdì 29 maggio è stato indetto uno sciopero generale nazionale dalle sigle sindacali autonome. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits Music Station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so

Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L, anche per quest'oggi, 27° giorno di maggio 2026. Allora attenzione, perché succedono delle cose a volte un po' strane. Io non capisco, non ho mai capito perché succedono sempre agli altri le cose belle, succedono sempre no, niente, mai. Vabbè, capita. Allora, soltanto 19,9 centesimi per un litro di gasolio, di diesel. Un prezzo impossibile, soprattutto chiaramente al giorno d'oggi, che ovviamente ha attirato questo prezzo code di automobilisti in cerca di un pieno in saldo, offerta speciale. È successo nella stazione di servizio, pensate un po' voi, di Avalengo, piccolo paesino in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Un guasto elettronico ha provocato lo sconto involontario. Secondo quanto riportato dal New Sud Tirol, eccetera, per diverse ore il diesel è stato erogato in un distributore al prezzo di 19,9 centesimi al litro, un'offerta, tra virgolette, diciamo speciale, che molti chiaramente automobilisti non si sono lasciati sfuggire. Ma dico io, ma ste cose succedono sempre in giro per l'Italia, però qui magari, non lo so, il distributore sotto la radio, non so, un'offertina da 15-20 centesimi, no, niente, un errore, un computer che si impalla, niente. Sempre là, qua vicino sotto casa, così, giusto per par condicio, mai, vabbè. Bene, bravi voi che ce l'avete fatta a farvi il pieno a 19,9 centesimi al litro. Radio VIP.

Radio VIP Vicenza Party, buona serata, benvenuti. Questa è Radio Vicenza, 20 e 15 in questo preciso istante, con la voce di Andrea L, come canonico, come è solito farsi il mercoledì, anche per quest'oggi, 27esimo giorno di maggio 2026. Ben sintonizzati, cari amici, se ci state ascoltando dalla classica modulazione di frequenza, se invece ci state ascoltando dalla nuova tecnologia DAB Plus, che vi dà chiaramente la possibilità di ascoltare il suono di Radio Vicenza in versione completamente digitale, bene, lo potete ascoltare nella vostra automobile o nei nuovi apparecchi, mettiamola così, apparecchi di nuova generazione, e ci potete ascoltare in tutta la regione Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

0: sarà tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici. 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

Ebbene sì, la tecnologia ci dà veramente una mano e dà la possibilità di ascoltare la propria radio del cuore ovunque voi siate, quindi scaricate la nostra app dal vostro app store di riferimento e ascolterete Radio Vicenza ovunque voi siate, a parte poi chiaramente gli assistenti vocali, il DAB Plus con il suono digitale e naturalmente la modulazione di frequenza, quella classica come è nata la radio. A proposito, allora sicuramente più di qualcuno di voi comprerà online, vabbè, possiamo dirlo, da Amazon, giusto? Allora, voi dovete pensare che Amazon è rimasto down, cioè con i server spenti praticamente, per soli 49 minuti nel 2012, con un risultato di perdita delle vendite pari a 5,7 milioni di dollari. Allora, voi sapete che Amazon, insomma, è un'azienda estremamente tecnologica che permette, ci permette di fare quello che facciamo. Però a volte la tecnologia, se per caso si inceppa, se per caso c'è qualcosa che non funziona, i danni chiaramente sono veramente tanti. Quindi nel 2012 è rimasto down per soli 49 minuti e il risultato è stata una perdita di 5,7 milioni di dollari per 49 minuti. Dai. Cose veramente pazzesche. Bene, questa è Radio VIP Vicenza Party, voi siete su Radio Vicenza, io sono chiaramente il solito Andrea L.

Chiaramente sono tanti gli eventi, gli appuntamenti che Radio Vicenza poi proporrà nel corso dell'estate 2026 in esterna. Ascoltate la nostra bella radio che vi informa.

Si chiama Match, salmo e colapesce con cattive abitudini. No, non si possono avere le cattive abitudini. Invece, un po' tutti noi abbiamo qualche cattiva abitudine. La grande musica di Radio Vicenza, le hit di Radio Vicenza in Radio VIP Vicenza Party 20:42 in diretta con la voce di Andrea L. Buona serata, benvenuti. Allora, stiamo aspettando, abbiamo ascoltato le previsioni del nostro buon Alessandro Azzoni, stiamo aspettando il weekend, sembra che il weekend, perché è un weekend particolare, c'è il weekend lungo, fino al 2 di giugno, insomma, molti di voi sicuramente avranno la voglia di uscire, di andare fuori zona per vivere magari qualche giorno, che ne so, al lago, in montagna o al mare che sia. La grande musica di Radio Vicenza, parliamo di hit dell'estate. Beh, allora attenzione perché adesso arriva un hit che quest'estate l'ascolteremo e la balleremo molto. È Samurai J, è Obsession.

E piano piano stiamo giungendo ormai al termine di questo appuntamento che va a segnare il 27° giorno di maggio 2027. Allora attenzione, perché io vi volevo così, volevo parlarvi di film, sì, ma quella è una specialità del nostro Mauro Ross, ma diciamo vi volevo consigliare anche un film, e poi vi spiego anche perché, inerente a un marchio di capi di abbigliamento e anche scarpe sportive. Ebbene sì, allora non so se avete mai visto il film Adidas verso Puma. Beh, praticamente, beh, cercatelo perché è molto molto bello. Praticamente sono due fratelli che poi chiaramente facevano scarpe a quei tempi, poi litigano, uno fonda l'Adidas e l'altro fonda la Puma. Allora, noi abbiamo sulle scarpe, le scarpe nostre, tante tra le scarpe, ecco, nostre, abbiamo anche le Adidas. Ma perché si chiamano Adidas? Bene, allora, Puma perché comunque è stata una fantasia del fondatore, del fratello. Ma il fondatore dell'Adidas si chiamava Adolf Dassler. Per la via dell'impopolarità di questo nome veniva soprannominato Adi. È proprio da qui che appunto deriva il nome della nota azienda, che fonde le lettere del suo soprannome, quindi e le prime lettere del suo cognome, quindi il soprannome Adi e le prime lettere del suo cognome, ovvero Dassler, quindi Das, quindi Adi più Das, cari signori, cari signore, eccolo lì perché si chiamano Adidas. E non so, mi è passata questa notizia, quel film tra l'altro mi è piaciuto molto e volevo darvela, insomma. Ultimo brano di quest'oggi.

0: Naturalmente nell'estate 2026 non poteva assolutamente mancare uno dei grandi successi di Annalisa, ovvero esibizione di sta canzone che tra l'altro suoniamo molto per radio, ma la proponiamo anche nelle nostre serate e devo dire che viene anche molto apprezzata e molto ballata. Bene, bene, bene. Siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Allora, a proposito, vi volevo ricordare l'appuntamento per il fine settimana. Voi sapete che noi speaker barra DJ di Radio Vicenza nel fine settimana ci potete incontrare nelle varie feste, nelle varie sagre e anche nei vari locali della provincia di Vicenza. Bene, allora, per quanto riguarda questo sabato, cari signori e care signore, se mi volete incontrare, se vogliamo bere qualcosa assieme, se vogliamo salutarci, potete farlo tranquillamente. Mi troverete alla New Jamaica in via Giovanni Lanza 36 a Vicenza, vicino diciamo all'ex Ocean, per capirci. Bene, quindi sabato sera, se volete ballare la musica di Radio Vicenza e incontrare il sottoscritto, facciamo più ballare la musica di Radio Vicenza. Non è che ci sia tanto da vedere qui, comunque lo potete fare a New Jamaica, chiaramente a Vicenza in via Lanza 36. Per quanto riguarda Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento come sempre si rinnova a mercoledì prossimo puntuali alle ore 21. Va buono? E come sempre grazie a tutti e ciao!
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati e buona serata. Il traffico risulta scorrevole lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello per lavori in uscita provenendo da Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori sono chiusi lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrata consigliata Mira Oriago e Spinea, e lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Vi informiamo nuovamente che venerdì 29 maggio è indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati e buona serata. Il traffico risulta scorrevole lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello per lavori in uscita provenendo da Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori sono chiusi lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrata consigliata Mira Oriago e Spinea, e lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Vi informiamo nuovamente che venerdì 29 maggio è indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio VIP, party!

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati e buona serata. Il traffico risulta scorrevole lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello per lavori in uscita provenendo da Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori sono chiusi lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrata consigliata Mira Oriago e Spinea, e lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Vi informiamo nuovamente che venerdì 29 maggio è indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Bambina.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati e buona serata. Il traffico risulta scorrevole lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello per lavori in uscita provenendo da Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori sono chiusi lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrata consigliata Mira Oriago e Spinea, e lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Vi informiamo nuovamente che venerdì 29 maggio è indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.